Oggi nel nostro programma parleremo dei giovani di Gaza. Quando si parla di giovani ci si riferisce ad un gruppo molto dinamico che porta con sé l'eredità del passato di una società, rappresenta la forza del presente e promette speranza per il futuro. I giovani di una società sono coloro che portano la fiaccola, portano avanti la fiaccola dei sogni rimasti incompiuti della generazione precedente. La forma e la struttura di questi sogni sono costruite dall'ideologia che si tramanda di generazione in generazione e che è considerata l'identità di una nazione. Vediamo innanzitutto brevemente che cos'è l'ideologia e come essa influenzi la società a cui appartiene. Il suo contesto prossimo e lontano e, in ultima analisi, l'umanità intera. Ciò che chiamiamo ideologia determina il modo in cui una società guarda al mondo, ciò in cui crede e il tipo di futuro che desidera. Non è casuale, ma è costruita da idee interconnesse, poiché funge da guida, risponde alla domanda: che tipo di società dovremmo essere? E definisce gli obiettivi. L'ideologia spinge all'azione, orienta i comportamenti politici e sociali. È una bussola che distingue il bene dal male, il giusto dal sbagliato, e a Gaza questa bussola punta verso l'umanità. Passiamo ora a quella terra in cui si incarna questa ideologia umanitaria, plasmata da lealtà, amore, determinazione e forza di volontà, e coronata dalla causa della patria. Gaza, il genocidio avviato da Israele nell'ottobre 2023, ha trasformato un territorio minuscolo nella conoscenza del mondo. Il mondo ha assistito alle varie forme di genocidio preparate a Gaza, da secoli sottoposta a blocco e trasformata in una prigione a cielo aperto. Bombardamenti massicci dall'aria e da terra, droni, cecchini, fame, sete, condizioni meteorologiche avverse, pioggia e inondazioni. In breve, ogni metodo utilizzato e ogni condizione a cui sono stati sottoposti costruivano gravi crimini contro l'umanità. Nonostante tutto, uno dei fattori più importanti che tengono ancora Gaza in piedi è rappresentato dai suoi giovani, cresciuti all'insegna della libertà, della lealtà e della resistenza. Questi giovani sono diventati il fiore all'occhiello dell'umanità contro l'ideologia di genocidio che è stata loro imposta. Siamo un popolo molto forte e combattivo. Con queste parole si presenta Berra Al-Cherkawi, una ragazza palestinese di 18 anni. Berra è una giovane palestinese che, nonostante le difficili condizioni che perdurano da 3 anni, ha concluso il liceo con una media di 67,9 punti. Ottenendo questo risultato utilizzando fogli di cartoncini al posto dei quaderni, con un volto che risplende di incrollabile determinazione e volontà e con un tono di voce sicuro di sé, racconta così la storia del suo successo. In questa guerra ho vissuto in condizioni molto difficili. Fin dal piccolo desideravo raggiungere questo livello. Volevo realizzare il mio sogno. Era molto difficile concentrarmi sui miei studi in condizioni come la guerra, i bombardamenti, la fame e la carestia. Tuttavia, la mia tenacia e la mia ambizione hanno avuto la meglio su tutto questo. Ho raccolto la sfida e ho insistito per continuare a studiare. Naturalmente, anch'io, come qualsiasi altro studente, avrei voluto trovarmi in una stanza

tra penne e quaderni, ma non sono riuscito a trovare altro che carta da imballaggio. La difficoltà che Bera ha dovuto affrontare non era solo la mancanza di quaderni. Dopo aver parlato del rumore incessante dei droni, dell'insonnia e dell'oscurità, con un tono di voce d'acciaio ha detto: «Vorrei fare arrivare il mio messaggio a tutti i popoli del mondo. Noi, la gente della Striscia di Gaza, siamo un popolo combattivo. La lotta scorre nelle nostre vene. Ciò che ci prefiggiamo lo realizziamo. Perché ci concentriamo sui nostri obiettivi e con il permesso di Allah li raggiungiamo. Questo messaggio proviene da una ragazza di soli 18 anni, la cui insegnante era un'altra studentessa e che a sua volta insegnava ad un'altra studentessa, favorendo così un processo positivo sia individuale che sociale. Il mio libro è frutto del genocidio di cui siamo stati vittime. Queste parole appartengono al giovane autrice del libro Il morte è sopravvissuto, il sopravvissuto è morto, Aya Abu Nasser. Aya Abu Nasser è una ragazza di Gaza. Ha perso tutta la sua famiglia e i suoi parenti in una sola notte. Ciò che l'hanno tenuta in vita sono stati carta e penna. Avevo una famiglia e dei sogni. Li ho persi tutti in un batter d'occhio, in una notte buia e piena di dolore. In quella notte piena di paura e di morte, il nostro palazzo di 5 piani è stato preso di mira e tutta la mia famiglia è stata martirizzata. Il mio libro, che racconta una situazione in cui chi muore si salva e chi sopravvive muore, è frutto del genocidio radicale a cui siamo stati sottoposti. Non avevo un posto dove rifugiarmi, per questo mi sono aggrappata alla scrittura. Scrivere è stata l'unica azione che ha abbracciato la mia paura, il mio dolore e la mia solitudine. Anche lei, come centinaia di migliaia di abitanti di Gaza, vive in una tenda di plastica, quella tenda che definisce il suo unico rifugio. D'estate si è trasformata in un inferno a causa del caldo torrido. D'inverno, invece, si è riempita di acqua piovana e il vento gelido che vi si è insinuato senza difficoltà, perpetendole fino alle ossa. Aya ha scelto di documentare ogni sofferenza che ha patito con un'espressione che fondeva forza d'anima, pazienza e lotta. Ha proseguito così: «La mia penna è diventata la mia unica arma. Da quel momento in poi le parole si sono trasformate in vita e speranza. Ho iniziato a scrivere tutto ciò che vivevo. Scrivere era il mio unico rifugio sicuro». Aya Abu Nasser ha raccontato il dolore della nostalgia, della paura, della fame e dell'essere lasciati senza cibo. La domanda che ha posto era un grido contro l'ingiustizia, l'opposizione e il genocidio. Sapete cosa significa tenda? Un rifugio fatto di stoffa e nylon. La tenda è la nostra unica casa, il nostro unico spazio vitale. Il nostro unico spazio per giocare. E io mi chiedo sempre: fino a quando vivremo nella tenda? Quando finirà questa sofferenza del popolo di Gaza? Nella striscia di Gaza il carburante è finito. Il piccolo Ali invece è sul tavolo operatorio. L'intervento è ancora in corso. Ali viene operato senza anestesia. Ogni colpo di bisturi gli lacera l'anima. È già da tempo privo di sensi. Da un lato, Israele lancia nuovamente avvertimento di evacuare la zona. Il vecchio zio Saleh non riesce a camminare. Ha bisogno di un mezzo di trasporto. Anche il giovane Enes, che ha perso la gamba durante il genocidio e tra coloro che sono stati sfollati più volte. Non apre bocca per dire nulla, tuttavia, nei momenti in cui la sua pazienza si esaurisce,

L'attenzione sul suo volto rileva quanto stia soffrendo. Anche lui ha bisogno di un mezzo di trasporto, ma non c'è carburante. I giovani di Gaza hanno iniziato a trasformare anche questa impossibilità in un'opportunità. Venite, conosciamo uno dei giovani di Gaza. Lavora consapevole di quanto il suo lavoro sia dannoso per la natura, la salute dei lavoratori e l'ambiente. È un giovane che trasforma la privazione in speranza. Produciamo carburante e energia solare dalla plastica, dice. Sappiamo bene quanto ci sia pericoloso per la nostra salute, per l'ambiente e la natura che ci circonda. Un tempo pieno di detriti e residui di polvere da sparo pericoloso, ma siamo stati costretti a farlo. Lavoriamo con tutte le nostre forze per aiutare la nostra gente. Vendiamo il combustibile perché produciamo a prezzi convenienti. Inoltre, devo lavorare per sopravvivere. Gli orari di lavoro più difficili sono quelli in cui il sole è proprio sopra la nostra testa. L'unico scopo di tutto questo impegno è poter comprare da mangiare alla mia famiglia e dare un po' di sollievo alla nostra gente che soffre. Se non lavoriamo, non si fermano solo i settori critici, si ferma anche il lavoro del fabbro, del falegname e di molti artigiani e commercianti. Da quando il mondo esiste, esistono le contraddizioni. Il luogo in cui si svolge la lotta tra le ideologie contrapposte della nuova era, l'ideologia del genocidio e l'ideologia dell'umanità, è Gaza. Ci rivedremo la prossima settimana con i messaggi dei giovani di Gaza, che sono un vero e proprio grido rivolto a questo mondo cosiddetto civilizzato. Alla prossima! Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: Sapori di strada Türkiye. Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo parlarvi di uno spuntino che oggi, come in passato, è importante tanto quanto il pane. In realtà, esso è il vero salvatore di chi ha fame e di chi ha tempo e budget limitati. Specialmente quando vi siete appena svegliati, durante la pausa pranzo o mentre tornate a casa nel tardo pomeriggio, cosa potrebbe esserci di più bello di questo prodotto da forno? Oggi, a Sapori di strada Türkiye, vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Nel menù di oggi, simit. Potreste non aver mai provato il simit prima d'ora o non averne mai sentito il nome, ma di sicuro lo avrete visto da qualche parte. Allora, per prima cosa, spieghiamo cos'è il simit e come si presenta. Il simit è un prodotto da forno a forma di anello, con un diametro di circa 15 cm, solitamente ricoperto di sesamo. I suoi ingredienti principali sono farina, acqua, lievito e sale. Da regione a regione possono esserci piccole differenze nelle dimensioni del simit e negli ingredienti utilizzati. Questo naturalmente ne influenza il sapore. Ad esempio, mentre il simit di Istanbul è un po' più grande e morbido, il simit di Ankara è più piccolo, più croccante e di colore più scuro. Il motivo è che l'impasto viene immerso nella melassa prima di essere infornato. La melassa dona al simit sia il suo colore sia il suo sapore caratteristico. Come altro esempio, possiamo citare il simit senza sesamo di Rize e Kastamonu. Sapevate inoltre che il simit senza sesamo di Kastamonu viene chiamato Kasimit, simit calvo? Quindi, da dove viene la parola simit? Quando e come è apparsa? È difficile dare una risposta definitiva a questa domanda. Ci sono diverse opinioni sull'origine della parola. Secondo alcune fonti, il termine simit deriva dalle parole greche semidalis, semola, o zimites, pane fatto con il lievito. Altre fonti indicano invece che la parola si basi sul termine arabo samit, farina finemente macinata o semola, e che questo sia a sua volta un prestito dalla parola aramaica samida. Andando ancora più indietro, c'è anche chi la collega alla parola samidu, che in accadico deriva dal verbo macinare. Anche su questo punto le informazioni precise sono limitate. I documenti scritti risalgono per lo più a dopo il 1453, cioè dopo la caduta di Costantinopoli. A quel tempo, alla corte ottomana, si usava la parola simit. Ma non esisteva ancora il simit odierno a forma di anello con il sesamo. La parola simit veniva usata con il significato di farina di prima scelta, fiore di farina. I depositi di farina a palazzo erano chiamati simitane, la persona responsabile della distribuzione della farina simitçıbaşı, e i forni reali padişahların. Il tipo di pane a forma di anello è fatto con farina di prima scelta simile al simit odierno, è stato registrato nel 1592 a Üsküdar con il nome di simidi halka, anello di simit. I simit di quel periodo erano più pesanti e più grandi di quelli attuali. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, l'espressione halka, anello, ha smesso di essere utilizzata. Nei dipinti dal XIX secolo, specialmente in quelli di viaggiatori stranieri, invece è possibile vedere i venditori ambulanti di simit uguali a quelli dei giorni nostri. Siete usciti di casa di fretta e furia. Dovete arrivare in tempo al lavoro o a scuola e avete molto fame. Uno scenario che tutti noi abbiamo vissuto. In momenti simili conosciamo bene la felicità che dà il saziarsi rapidamente. Ecco, il Simit è proprio l'eroe di questi momenti. Nelle strade trafficate, tra i vicoli dei quartieri, mentre aspettate al semaforo rosso o mentre cercate di prendere l'autobus, il traghetto o la metropolitana, avrete sicuramente visto i venditori che gridano a gran voce Simicci. I Simit vengono esposti o su vassoi che portano sulla testa o carrette ambulanti con i vetri alti circa 2 metri. Naturalmente non bisogna dimenticare nemmeno il profumo di Simit freschi che si diffonde dai forni lungo la strada. Se avete la possibilità di comprare il Simit al forno, fate attenzione a come i maestri modellano l'impasto con maestria e rapidità. L'impasto viene prima allungato fino allo spessore di un dito, poi viene intracciato e chiuso a forma di anello. Successivamente viene immerso nella melassa allungata con acqua, passato nel sesamo e infornato. E arriva quel momento tanto atteso. Quel primo morso ha un simit caldo, fragrante fuori, morbidissimo dentro e dal profumo delizioso. Accanto ci sta benissimo anche un bicchiere di ayran o un tè appena fatto. Buon appetito! Un piccolo avvertimento. Dopo aver mangiato il simit, non dimenticate di controllare i denti e gli angoli delle labbra. Potrebbe essere rimasto dal sesamo. A presto!
1: Sapori di strada Turchie.
2: Oggi finiamo qui. Sul sito web www.teletitaliano.com potete trovare notizie

e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net. .tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Oggi nel nostro programma parleremo dei giovani di Gaza. Quando si parla di giovani ci si riferisce ad un gruppo molto dinamico che porta con sé l'eredità del passato di una società, rappresenta la forza del presente e promette speranza per il futuro. I giovani di una società sono coloro che portano la fiaccola, portano avanti la fiaccola dei sogni rimasti incompiuti della generazione precedente. La forma e la struttura di questi sogni sono costruite dall'ideologia che si tramanda di generazione in generazione e che è considerata l'identità di una nazione. Vediamo innanzitutto brevemente che cos'è l'ideologia e come essa influenzi la società a cui appartiene. Il suo contesto prossimo e lontano e, in ultima analisi, l'umanità intera. Ciò che chiamiamo ideologia determina il modo in cui una società guarda al mondo, ciò in cui crede e il tipo di futuro che desidera. Non è casuale, ma è costruita da idee interconnesse, poiché funge da guida, risponde alla domanda: che tipo di società dovremmo essere? E definisce gli obiettivi. L'ideologia spinge all'azione, orienta i comportamenti politici e sociali. È una bussola che distingue il bene dal male, il giusto dal sbagliato, e a Gaza questa bussola punta verso l'umanità. Passiamo ora a quella terra in cui si incarna questa ideologia umanitaria, plasmata da lealtà, amore, determinazione e forza di volontà, e coronata dalla causa della patria. Gaza. Il genocidio avviato da Israele nell'ottobre 2023 ha trasformato un territorio minuscolo nella conoscenza del mondo. Il mondo ha assistito alle varie forme di genocidio preparate a Gaza, da secoli sottoposta a blocco e trasformata in una prigione a cielo aperto. Bombardamenti massicci dall'aria e da terra, droni, cecchini, fame, sete, condizioni meteorologiche avverse, pioggia e inondazioni. In breve, ogni metodo utilizzato e ogni condizione a cui sono stati sottoposti costruivano gravi crimini contro l'umanità. Nonostante tutto, uno dei fattori più importanti che tengono ancora Gaza in piedi è rappresentato dai suoi giovani, cresciuti all'insegna della libertà, della lealtà e della resistenza. Questi giovani sono diventati il fiore all'occhiello dell'umanità contro l'ideologia di genocidio che è stata loro imposta. Siamo un popolo molto forte e combattivo. Con queste parole si presenta Berra Al-Cherkawi, una ragazza palestinese di 18 anni. Berra è una giovane palestinese che, nonostante le difficili condizioni che perdurano da 3 anni, ha concluso il liceo con una media di 67,9 punti, ottenendo questo risultato utilizzando fogli di cartoncini al posto dei quaderni, con un volto che risplende di incrollabile determinazione e volontà e con un tono di voce sicuro di sé, racconta così la storia del suo successo. In questa guerra ho vissuto in condizioni molto difficili. Fin dal piccolo desideravo raggiungere questo livello. Volevo realizzare il mio sogno. Era molto difficile concentrarmi sui miei studi in condizioni come la guerra, i bombardamenti, la fame e la carestia. Tuttavia, la mia tenacia e la mia ambizione hanno avuto la meglio su tutto questo. Ho raccolto la sfida e ho insistito per continuare a studiare. Naturalmente, anch'io, come qualsiasi altro studente, avrei voluto trovarmi in una stanza tra penne e quaderni, ma non sono riuscito a trovare altro che carta da imballaggio. La difficoltà che Berra ha dovuto affrontare non era solo la mancanza di quaderni.
dopo aver parlato del rumore incessante dei droni, dell'insonnia e dell'oscurità, con un tono di voce d'acciaio ha detto: «Vorrei fare arrivare il mio messaggio a tutti i popoli del mondo. Noi, la gente della striscia di Gaza, siamo un popolo combattivo. La lotta scorre nelle nostre vene. Ciò che ci prefiggiamo lo realizziamo, perché ci concentriamo».

sui nostri obiettivi e con il permesso di Allah li raggiungiamo. Questo messaggio proviene da una ragazza di soli 18 anni, la cui insegnante era un'altra studentessa e che a sua volta insegnava ad un'altra studentessa, favorendo così un processo positivo sia individuale che sociale. Il mio libro è frutto del genocidio di cui siamo stati vittime. Queste parole appartengono al giovane autrice del libro Il morto è sopravvissuto, il sopravvissuto è morto, Aya Abu Nasser. Aya Abu Nasser è una ragazza di Gaza. Ha perso tutta la sua famiglia e i suoi parenti in una sola notte. Ciò che l'ha tenuta in vita sono stati carta e penna. Avevo una famiglia e dei sogni, li ho persi tutti in un batter d'occhio, in una notte buia e piena di dolore. In quella notte piena di paura e di morte, il nostro palazzo di 5 piani è stato preso di mira e tutta la mia famiglia è stata martirizzata. Il mio libro, che racconta una situazione in cui chi muore si salva e chi sopravvive muore, è frutto del genocidio radicale a cui siamo stati sottoposti. Non avevo un posto dove rifugiarmi, per questo mi sono aggrappata alla scrittura. Scrivere è stata l'unica azione che ha abbracciato la mia paura, il mio dolore e la mia solitudine. Anche lei, come centinaia di migliaia di abitanti di Gaza, vive in una tenda di plastica, quella tenda che definisce il suo unico rifugio. D'estate si è trasformata in un inferno a causa del caldo torrido. D'inverno, invece, si è riempita di acqua piovana e il vento gelido che vi si è insinuato senza difficoltà, perpetendole fino alle ossa. Aya ha scelto di documentare ogni sofferenza che ha patito con un'espressione che fondeva forza d'anima, pazienza e lotta. Ha proseguito così: la mia penna è diventata la mia unica arma. Da quel momento in poi le parole si sono trasformate in vita e speranza. Ho iniziato a scrivere tutto ciò che vivevo. Scrivere era il mio unico rifugio sicuro. Aya Abu Nasser ha raccontato il dolore della nostalgia, della paura, della fame e dell'essere lasciati senza cibo. La domanda che ha posto era un grido contro l'ingiustizia, l'opposizione e il genocidio. Sapete cosa significa tenda? Un rifugio fatto di stoffa e nylon. La tenda è la nostra unica casa, il nostro unico spazio vitale, il nostro unico spazio per giocare. E io mi chiedo sempre, fino a quando vivremo nella tenda? Quando finirà questa sofferenza del popolo di Gaza? Nella striscia di Gaza il carburante è finito. Il piccolo Ali invece è sul tavolo operatorio. L'intervento è ancora in corso. Ali viene operato senza anestesia. Ogni colpo di bisturi gli lacera l'anima. È già da tempo privo di sensi. Da un lato Israele lancia nuovamente avvertimento di evacuare la zona. Il vecchio zio Saleh non riesce a camminare, ha bisogno di un mezzo di trasporto. Anche il giovane Enes, che ha perso la gamba durante il genocidio, è tra coloro che sono stati sfollati più volte. Non apre bocca per dire nulla, tuttavia, nei momenti in cui la sua pazienza si esaurisce, la tensione sul suo volto rileva quanto stia soffrendo. Anche lui ha bisogno di un mezzo di trasporto. Ma non c'è carburante. I giovani di Gaza hanno iniziato a trasformare anche questa impossibilità in un'opportunità. Venite, conosciamo uno dei giovani di Gaza. Lavora consapevole di quanto il suo lavoro sia dannoso per la natura, la salute dei lavoratori e l'ambiente. È un giovane che trasforma la privazione in speranza. Produciamo carburante e energia solare dalla plastica, dice. Sappiamo bene quanto ci

sia pericoloso per la nostra salute, per l'ambiente e la natura che ci circonda. Un tempo pieno di detriti e residui di polvere da sparo pericoloso. Ma siamo stati costretti a farlo. Lavoriamo con tutte le nostre forze per aiutare la nostra gente. Vendiamo il combustibile che produciamo a prezzi convenienti. Inoltre, devo lavorare per sopravvivere. Gli orari di lavoro più difficili sono quelli in cui il sole è proprio sopra la nostra testa. L'unico scopo di tutto questo impegno è poter comprare da mangiare alla mia famiglia e dare un po' di sollievo alla nostra gente che soffre. Se non lavoriamo, non si fermano solo i settori critici, si ferma anche il lavoro del fabbro, del falegname e di molti artigiani e commercianti. Da quando il mondo esiste, esistono le contraddizioni. Il luogo in cui si svolge la lotta tra le ideologie contrapposte della nuova era, l'ideologia di genocidio e l'ideologia dell'umanità e Gaza. Ci rivedremo la prossima settimana con i messaggi dei giovani di Gaza, che sono un vero e proprio grido rivolto a questo mondo cosiddetto civilizzato. Alla prossima! Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Sapori di strada Türkiye. Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo parlarvi di uno spuntino che oggi, come in passato, è importante tanto quanto il pane. In realtà, esso è il vero salvatore di chi ha fame e di chi ha tempo e budget limitati. Specialmente quando vi siete appena svegliati, durante la pausa pranzo o mentre tornate a casa nel tardo pomeriggio, cosa potrebbe esserci di più bello di questo prodotto da forno? Oggi, a Sapori di strada Türkiye, vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Nel menù di oggi, simit. Potreste non aver mai provato il simit prima d'ora o non averne mai sentito il nome, ma di sicuro lo avrete visto da qualche parte. Allora, per prima cosa, spieghiamo cos'è il simit e come si presenta. Il simit è un prodotto da forno a forma di anello, con un diametro di circa 15 cm, solitamente ricoperto di sesamo. I suoi ingredienti principali sono farina, acqua, lievito e sale. Da regione a regione possono esserci piccole differenze nelle dimensioni del simit e negli ingredienti utilizzati. Questo naturalmente ne influenza il sapore. Ad esempio, mentre il simit di Istanbul è un po' più grande e morbido, il simit di Ankara è più piccolo, più croccante e di colore più scuro. Il motivo è che l'impasto viene immerso nella melassa prima di essere infornato. La melassa dona al simit sia il suo colore sia il suo sapore caratteristico. Come altro esempio, possiamo citare il simit senza sesamo di Rize e Kastamonu. Sapevate inoltre che il simit senza sesamo di Kastamonu viene chiamato Kasimit, simit calvo? Quindi, da dove viene la parola simit? Quando e come è apparsa? È difficile dare una risposta definitiva a questa domanda. Ci sono diverse opinioni sull'origine della parola. Secondo alcune fonti, il termine simit deriva dalle parole greche semidalis, semola, o zimites, pane fatto con il lievito. Altre fonti indicano invece che la parola si basi sul termine arabo samit, farina finemente macinata o semola, e che questo sia a sua volta

0: un prestito dalla parola aramaica samida. Andando ancora più indietro, c'è anche chi la collega alla parola samidu, che in accadico deriva dal verbo macinare. Anche su questo punto le informazioni precise sono limitate. I documenti scritti risalgono per più a dopo il 1453, cioè dopo la caduta di Costantinopoli. A quel tempo alla corte ottomana si usava la parola simit, ma non esisteva ancora il simit odierno a forma di anello con il sesamo. La parola simit veniva usata con il significato di farina di prima scelta, fiore di farina. I depositi di farina a palazzo erano chiamati simitane, la persona responsabile della distribuzione della farina simitjibash, e i forni reali padishafrn. Il tipo di pane a forma di anello è fatto con farina di prima scelta simile al simit odierno, è stato registrato nel 1592 a Üsküdar con il nome di simidi halka, anello di simit. I simit di quel periodo erano più pesanti e più grandi di quelli attuali. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, l'espressione halka, anello, ha smesso di essere utilizzata. Nei dipinti dal XIX secolo, specialmente in quelli di viaggiatori stranieri, invece è possibile vedere i venditori ambulanti di simit uguali a quelli dei giorni nostri. Siete usciti di casa di fretta e furia. Dovete arrivare in tempo al lavoro o a scuola e avete molto fame. Uno scenario che tutti noi abbiamo vissuto. In momenti simili conosciamo bene la felicità che dà il saziarsi rapidamente. Ecco, il simit è proprio l'eroe di questi momenti. Nelle strade trafficate, tra i vicoli dei quartieri, mentre aspettate al semaforo rosso o mentre cercate di prendere l'autobus, il traghetto o la metropolitana, avrete sicuramente visto i venditori che gridano a gran voce simicci. I simit vengono esposti o su vassoi che portano sulla testa o carrette ambulanti con i vetri alti circa 2 metri. Naturalmente non bisogna dimenticare nemmeno il profumo di simit freschi che si diffonde dai forni lungo la strada. Se avete la possibilità di comprare il simit al forno, fate attenzione a come i maestri modellano l'impasto con maestria e rapidità. L'impasto viene prima allungato fino allo spessore di un dito, poi viene intracciato e chiuso a forma di anello. Successivamente viene immerso nella melassa allungata con acqua, passato nel sesamo e infornato. E arriva quel momento tanto atteso. Quel primo morso ha un simit caldo, fragrante fuori, morbidissimo dentro e dal profumo delizioso. Accanto ci sta benissimo anche un bicchiere di ayran o un tè appena fatto. Buon appetito! Un piccolo avvertimento. Dopo aver mangiato il simit, non dimenticate di controllare i denti e gli angoli della labbra. Potrebbe essere rimasto dal sesamo. A presto!
1: Sapori di strada Turchie.
2: Oggi finiamo qui. Sul sito web www.teretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti. A domani.